0: Maembe amu ore maembe na maisha ino inyaiye omina sangera inono na ore na no ajumari liruhimaga ngera inono tongolongi na bonu
1: ore ilo na Lazaro ole sagelo ole remoni lo ndeki no laramata ni lo suama ore to lo monile Lazaro kiria mari enkiremore tenebo eramata ro suama ine kenta baike tena olonga kengila tumoti ya ekipinti na sujwenam ekajina no team sanarem
2: Nalo lomon le dupo teramatare.